Estamos juntos, casualidad. La vida que nos une, lo sabrás.

quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione meteo. Cielo in prevalenza sereno sulla costa, poco nuvoloso in pianura e variabile sui monti, dove nel pomeriggio saranno probabili locali temporali, possibili anche su qualche zona in pianura. Temperatura minima 20 gradi, la massima 35, quindi molto alta, a 1000 metri 21, a 2000 metri 15. Domani invece cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, maggiore nuvolosità dal pomeriggio sulla zona montana, dove non si esclude qualche isolato temporale di calore. Sulla costa, borino al mattino, poi brezza. Temperatura minima 20 gradi, la massima 34, 1000 metri 20 gradi e 2000 metri 13 gradi.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:19.

0: Anna zia Giulia.
1: Good morning 101.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente qui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 15 luglio, Ariete, la luna in Leone scende in campo per darci manforte nelle delicate faccende di cuore, energia, entusiasmo e vitalità tipici dell'elemento fuoco. Toro, procediamo col passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta o niente per cadere nella trappola del successo facile, ma ingannevole. Gemelli, soli per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Cancro, studiamo un piano per assolvere le incombenze, muoviamoci con decisione per riuscire a superare le difficoltà, a onorare i nostri impegni con efficacia. Leone, la luna sostiene tante stelle a nostro favore, queste ci forniscono determinazione e intuito, capace di gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli, seppure imprevisti, possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Bilancia, la luna e Giove a braccetto sono un toccasana per le amicizie. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato. Scorpione, possiamo lamentarci con la luna quadrata se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la voglia di attenzioni e visibilità. Sagittario, è un mercoledì tutto da vivere grazie alla congiunzione luna-giove. La fortunata connessione planetaria ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui traguardi da raggiungere. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d'azione, anche difensive. Acquario, stare da soli ci fa male, senza un amore generoso che dà calore ci sentiamo smarriti, ma per volare abbandoniamo a terra il bagaglio pesante del passato. Pesci, lasciare che il mondo sia come sia senza buttarci a corpo morto nelle cause perse e raddrizzare i torti, si può fare ora che il cuore è in pace. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6 e 48 minuti.
4: Good morning 101.

0: Domenica 19 luglio, sui prati dello Zoncolan a Sutrio, torna Fasinlamede, la tradizionale festa della fienagione della Carnia. Una giornata per riscoprire gli antichi lavori di montagna, con dimostrazioni in costume, grandi covoni di fieno, giochi di una volta per i bambini e tanta natura. Potrai gustare piatti tipici della tradizione carnica, prodotti a chilometro zero, vivere un autentico picnic all'aria aperta e partecipare a passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee. Fasinlamede, tradizione, sapori e divertimento per tutta la famiglia, nel cuore della Carnia.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su theatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione meteo. Cielo in prevalenza sereno sulla costa, poco nuvoloso in pianura e variabile sui monti, dove nel pomeriggio saranno probabili locali temporali, possibili anche su qualche zona in pianura. Temperatura minima 20 gradi, la massima 35, quindi molto alta, a 1000 metri 21, a 2000 metri 15. Domani invece cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, maggiore nuvolosità dal pomeriggio sulla zona montana, dove non si esclude qualche isolato temporale di calore. Sulla costa, borino al mattino, poi brezza. Temperatura minima 20 gradi, la massima 34, 1000 metri 20 gradi e 2000 metri 13 gradi.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: adesso.
1: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate. Gli appuntamenti del giovedì sera 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana. Quattro serate da non perdere. Evento promosso da Pro Latisana e Città di Latisana.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
5: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
6: Un caro benvenuto al nostro Café Sach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Sach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Sach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Good morning, 101.
1: Sono le 7:31.

0: Ciao, io parto, vado in vacanza.
1: Parti adesso?
0: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
1: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision!
2: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
3: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
4: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
5: Vuoi regalarti un'esperienza di vero benessere? Arriva a Trieste Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato alla cura del corpo e del relax, in via Mazzini 13. Ti aspettiamo sabato 18, dalle 18 in poi, per la grande inaugurazione. Scopri la grotta di sale, la biosauna del sale, il lettino salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. Solo per la giornata inaugurale approfitta di uno sconto del 75%. Arcadia Beauty & Spa, il tuo nuovo percorso verso il benessere, ti aspetta a Trieste. Non mancare!
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. B Barcolana.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
8: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta, compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: la zia Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 15 luglio, Ariete, la luna in Leone scende in campo per darci manforte nelle delicate faccende di cuore, energia, entusiasmo e vitalità tipici dell'elemento fuoco. Toro, procediamo col passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta o niente per cadere nella trappola del successo facile, ma ingannevole. Gemelli, soli per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando, come oggi, gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Cancro, studiamo un piano per assolvere le incombenze. Muoviamoci con decisione per riuscire a superare le difficoltà, a onorare i nostri impegni con efficacia. Leone, la luna sostiene tante stelle a nostro favore. Queste ci forniscono determinazione e intuito, capace di gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli, seppure imprevisti, possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Bilancia, la luna e Giove a braccetto sono un toccasana per le amicizie. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato. Scorpione, possiamo lamentarci con la luna quadrata se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la voglia di attenzioni e visibilità. Sagittario, è un mercoledì tutto da vivere grazie alla congiunzione luna-giove. La fortunata connessione planetaria ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui traguardi da raggiungere. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d'azione, anche difensive. Acquario, stare da soli ci fa male. Senza un amore generoso che dà calore, ci sentiamo smarriti. Ma per volare, abbandoniamo a terra il bagaglio pesante del passato. Pesci, lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse e raddrizzare i torti, si può fare ora che il cuore è in pace. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice, poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da...
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Punto Zero FM.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento alla costa di Venezia Giulia. Oggi cielo in prevalenza sereno sulla costa, la brezza migrerà un po' la calura pomeridiana, temperatura minima 22 gradi, la massima 32. Domani cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, ci sarà anche borino in mattina, poi brezza, farà molto caldo di giorno anche nella costa. E temperatura minima 20 gradi, la massima 34. Andiamo a vedere invece il grado lignano, nuvolosità sparsa, venti fino a 44 km. Allora, temperature dai 22 ai 33 gradi. Domani invece nubi sparse, venti saranno moderati fino a 22 km all'ora con temperature fino a 32 gradi. Invece oggi Jesolo, Bibione, Callo e Lido di Venezia, nuvolosità sparsa, venti fino a 49 km all'ora, temperature tra i 23 e 31 gradi. Domani invece ampio, soleggiato e caldo, i venti saranno deboli fino a 24 km all'ora, ma la temperatura dai 24 ai 31 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
2: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina ai voti mancanti e caccia ai franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
3: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
4: Ora che siete andati sotto vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
2: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9:30. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo disegno di legge sulla sicurezza, stretta sulle baby gang e la movida violenta. Il fermo preventivo viene esteso anche ai minorenni. Sempre nell'ottica di contrasto alle bande giovanili viene introdotta una nuova ipotesi di avviso orale del questore con contestuale divieto di aggregazione. Sentiamo il ministro dell'Interno Piantedosi.
5: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
2: Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. E a Roma l'ambasciata americana, oggi proseguono i colloqui diretti tra Libano e Israele mediati dagli Stati Uniti e incentrati sul ritiro israeliano. Si spinge per stabilire zone pilota nel sud del Libano. I colloqui sono stati produttivi, ha riferito un portavoce del Dipartimento di Stato americano. Il ministro degli Esteri italiani commenta: Roma capitale della pace. L'incendio nel centro di Bruxelles, sono 6 le vittime del rogo scoppiato nella torre Oxy, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, sono tutti operai. Evacuati altri 250 lavoratori, in 2 sono rimasti feriti, si indaga sulle cause dell'incendio. La cronaca: 79 arresti contro le cosche storiche dell''Ndrangheta di Reggio Calabria, il risultato di una vasta operazione antimafia della DDA che ha coinvolto più di 500 uomini tra polizia e carabinieri. Il servizio di Cristina Scarpa.
6: Le storiche cosche di 'Ndrangheta del centro di Reggio Calabria, De Stefano, Tegano, Condello, Lo Giudice, protagoniste di una sorta di federazione mafiosa, con scambio di uomini e spartizione dei proventi all'interno di un'organizzazione comunque centralizzata, dominata dalle famiglie di Archi. È il quadro che emerge dall'inchiesta coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Borrelli, che ha portato 73 persone in carcere, 6 ai domiciliari, per accuse che vanno d'associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, a estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, anche da guerra, e rapina. Il narcotraffico resta il campo principale degli affari delle cosche, molto attive però anche nelle estorsioni, in qualche caso venute alla luce grazie alle denunce delle vittime. Emerso anche il coinvolgimento negli appalti per la manutenzione del polo ferroviario di Reggio Calabria.
2: Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
0: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma una mara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Oyarzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro, superiori ma fischietto, non all'altezza, e così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
7: Sabato 18 luglio, Nano Valbruna apre al pubblico con una giornata speciale a Valbruna, nel cuore della Val Canale. Escursioni alla scoperta del territorio, yoga nella natura, pranzo con cibo locale, bancarelle artigianali, musica dal vivo, DJ set e uno spettacolo teatrale. Ti aspettano per immergerti nel meraviglioso paesaggio della Val Canale. Un'occasione per vivere Nano Valbruna, il forum dei giovani per la rigenerazione attraverso natura, cultura, teatro, musica e comunità. Appuntamento sabato 18 luglio. Al Kyle Alpine Resort, a partire dalle 10 fino a tarda sera. Programma completo e iscrizioni su nanovalbruna.com e sui canali social di Nano Valbruna.
8: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
9: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
10: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
11: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
12: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su theatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
3: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.

0: Ciao, io parto, vado in vacanza.
1: Parti adesso?
0: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
1: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision!
2: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
3: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
4: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
4: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
5: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
7: Domenica 19 luglio, sui prati dello Zoncolan a Sutrio, torna Fasin la Mede, la tradizionale festa della fienagione della Carnia. Una giornata per riscoprire gli antichi lavori di montagna, con dimostrazioni in costume, grandi covoni di fieno, giochi di una volta per i bambini e tanta natura. Potrai gustare piatti tipici della tradizione carnica, prodotti a chilometro zero, vivere un autentico picnic all'aria aperta e partecipare a passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee. Fasin la Mede, tradizione, sapori e divertimento per tutta la famiglia, nel cuore della Carnia.
8: Vuoi regalarti un'esperienza di vero benessere? Arriva a Trieste Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato alla cura del corpo e del relax, in via Mazzini 13. Ti aspettiamo sabato 18, dalle 18 in poi, per la grande inaugurazione. Scopri la grotta di sale, la biosauna del sale, il lettino salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. Solo per la giornata inaugurale approfitta di uno sconto del 75%. Arcadia Beauty & Spa, il tuo nuovo percorso verso il benessere, ti aspetta a Trieste. Non mancare!
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, scritto sui social in serata la premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al Colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà a scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano, oggi salgono a 7 le città da bollino rosso, a Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: La paura fa battere il cuore, la paura tiene svegli, la paura è viva. Dal 16 al 26 luglio, per 10 giorni, Mittelfest affronta le nostre paure con 32 spettacoli provenienti da 16 paesi. Teatro, musica, danza e circo invadono Cividale del Friuli con Alessandro Baricco, Alessio Boni, Emanuela Mandracchia, Andrea Bosca, Vasco Vasiliev, Roberto Mercadini e molti altri. Scopri il programma completo su mittelfest.org.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Sabato 18 luglio, Nano Valbruna apre al pubblico con una giornata speciale a Valbruna, nel cuore della Val Canale. Escursioni alla scoperta del territorio, yoga nella natura, pranzo con cibo locale, bancarelle artigianali, musica dal vivo, DJ set e uno spettacolo teatrale. Ti aspettano per immergerti nel meraviglioso paesaggio della Val Canale. Un'occasione per vivere Nano Valbruna, il forum dei giovani per la rigenerazione attraverso natura, cultura, teatro, musica e comunità. Appuntamento sabato 18 luglio. Al Kyle Alpine Resort, a partire dalle 10 fino a tarda sera. Programma completo e iscrizioni su nanovalbruna.com e sui canali social di Nano Valbruna.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste. A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su pordenonecapitale2027.it o visiteguidatepn@gmail.com.
4: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Wow.
1: Good morning 101.
2: Sono le 9 e 30 minuti.
3: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
4: Benvenuti all'appuntamento con la Costa dell'Istria. Vediamo la costa slovena, Isola, Pirano, Capodistria, Porto Rose. Oggi è previsto un cielo poco nuvoloso o velato e le temperature andranno dai 23 ai 32 gradi. Mentre per quanto riguarda domani, soleggiato e caldo, con temperature comprese tra i 24 e i 32 gradi. Passando invece alla costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno e Pola, oggi poco nuvoloso velato, venti prevalentemente moderati, le temperature andranno dai 24 ai 31 gradi. Per quanto riguarda domani, giornata bella e calda, venti prevalentemente deboli e temperature tra i 25 e i 31 gradi.
1: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
5: Sognate una fuga nella natura.
6: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
5: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
6: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
7: I feel Slovenia.

0: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Venerdì a Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto la presidente namibiana Ndai Tva in visita di Stato. I due leader hanno annunciato l'elevazione dei rapporti bilaterali a una comunità dal futuro condiviso nella nuova era. Xi ha proposto di rafforzare la fiducia politica, ampliare la cooperazione economica e intensificare il coordinamento multilaterale. Il presidente cinese ha invitato la Namibia a sfruttare l'azzeramento dei dazi concesso dalla Cina ai paesi africani per favorire l'esportazione dei propri prodotti verso il mercato cinese. Nel colloquio è stata inoltre sottolineata l'importanza della cooperazione mineraria da sviluppare sulla base del mutuo vantaggio, della consultazione, dello spirito di iniziativa e di apertura. Nella stessa giornata si è incontrato anche il primo ministro nordcoreano Park Tae-song, riaffermando l'importanza della tradizionale amicizia tra Cina e Corea del Nord. In occasione del 10° anniversario del cosiddetto lodo arbitrale sul Mar Cinese Meridionale, il Ministero degli Esteri cinese ha ribadito di non accettare né riconoscere la decisione del 2016, definendola illegale, nulla e priva di forza vincolante. Secondo Pechino, la Cina possiede la sovranità sulle isole del Mar Cinese Meridionale, i relativi diritti marittimi consolidati dalla storia e tutelati dal diritto internazionale. La parte cinese sostiene inoltre che la libertà di navigazione e di sorvolo nella regione non è mai stata compromessa e accusa alcuni paesi esterni di utilizzare il lodo per interferire nelle controversie regionali e alimentare tensioni. Pechino ha rivolto critiche specifiche al Giappone dopo le dichiarazioni del suo ministro degli esteri a sostegno dell'arbitrato. La Cina afferma che Tokyo non è parte della controversia e lo invita a cessare quelle che definisce accuse infondate e azioni destabilizzanti. Come nuovo elemento a sostegno della propria posizione, fonti cinesi citano un documento attribuito alle autorità filippine negli anni 90, secondo cui l'isola Wangyan non rientrava nella sovranità territoriale di Manila. La presidente dell'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Annalena Baerbock, ha confermato l'impegno di Pechino al multilateralismo, alle operazioni di pace e allo sviluppo sostenibile in occasione della sua prima visita in Cina dall'assunzione dell'incarico. In un'intervista alla TV statale cinese, Baerbock ha affermato di aver osservato a Pechino i progressi nell'innovazione verso la neutralità carbonica, definendoli significativi. Secondo la presidente dell'Assemblea Generale, in una fase di crescenti pressioni sull'ordine internazionale è necessario difendere la Carta delle Nazioni Unite. Baerbock ha ricordato anche il ruolo della Cina come uno dei paesi fondatori dell'ONU, uno dei suoi maggiori contributori finanziari e un importante sostenitore delle missioni di mantenimento della pace. Il 10 luglio il razzo vettore Lunga Marcia 10B è decollato dal sito di lancio aerospaziale commerciale di Hainan. Circa 6 minuti dopo la separazione tra il primo e il secondo stadio, il primo stadio è rientrato in verticale, venendo recuperato con successo su una piattaforma marina. Si tratta del primo recupero tramite sistema a rete. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
2: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: Domenica 19 luglio, sui prati dello Zoncolan a Sutrio, torna Fasin la Mede, la tradizionale festa della fienagione della Carnia. Una giornata per riscoprire gli antichi lavori di montagna, con dimostrazioni in costume, grandi covoni di fieno, giochi di una volta per i bambini e tanta natura. Potrai gustare piatti tipici della tradizione carnica, prodotti a chilometro zero, vivere un autentico picnic all'aria aperta e partecipare a passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee. Fasin la Mede, tradizione, sapori e divertimento per tutta la famiglia, nel cuore della Carnia.
4: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia. tiareshopping.com.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana.
6: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 15 luglio, Ariete, la luna in Leone scende in campo per darci manforte nelle delicate faccende di cuore, energia, entusiasmo e vitalità tipici dell'elemento fuoco. Toro, procediamo col passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta o niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Gemelli, soli per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Cancro, studiamo un piano per assolvere le incombenze, muoviamoci con decisione per riuscire a superare le difficoltà, a onorare i nostri impegni con efficacia. Leone, la luna sostiene tante stelle a nostro favore, queste ci forniscono determinazione e intuito, capace di gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli, seppure imprevisti, possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Bilancia, la luna e Giove a braccetto sono un toccasana per le amicizie. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato. Scorpione, possiamo lamentarci con la luna quadrata se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la voglia di attenzioni e visibilità. Sagittario, è un mercoledì tutto da vivere grazie alla congiunzione luna-giove. La fortunata connessione planetaria ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui traguardi da raggiungere. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d'azione, anche difensive. Acquario, stare da soli ci fa male, senza un amore generoso che dà calore ci sentiamo smarriti, ma per volare abbandoniamo a terra il bagaglio pesante del passato. Pesci, lasciare che il mondo sia come sia senza buttarci a corpo morto nelle cause perse e raddrizzare i torti si può fare ora che il cuore è in pace. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good morning 101.
6: Sono le 9:53.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:01.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra. Circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Lasciati sorprendere da un tris di eventi imperdibili con la rassegna La montagna che non ti aspetti. Tutti in programma nella sala polifunzionale di Tramonti di Sopra. Venerdì 17 luglio alle 20:30 va in scena Filo di fieno del Teatri Stabil Furlan. Tra teatro e tradizione. Sabato 18 luglio alle ore 18 un emozionante omaggio a un grande cantautore italiano. E domenica 19 luglio alle 17:30 spazio alla danza contemporanea con Orchestrating Spaces di Sharon Estascio e Giovanna Rovedo.
5: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare, a un passo da casa.
0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: La nuova stagione del teatro stabile sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro stabile sloveno. Non è mai il solito teatro.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Visaglio. Allora, Giuseppe, com'è la stazione del meteo?
2: Buongiorno a tutti, continua a fare caldo sulla nostra regione, lo farà almeno fino al fine settimana a causa della presenza dell'anticiclone, tuttavia correnti più instabili determinano la possibilità di qualche locale temporale nel corso dei prossimi giorni. Poi da domenica, soprattutto da lunedì prossimo, si avvicinerà una saccatura che affonderà sull'Europa orientale portando correnti più fresche da nord, quindi rientro nelle medie le temperature, forse anche un po' al di sotto. Per la giornata odierna ci attendiamo un peggioramento del tempo nel corso del pomeriggio, con cielo variabile su pianura e la zona montana, con la possibilità di qualche rovescio temporale sparso, soprattutto appunto dai monti, che poi potrà scendere verso la pianura e con meno probabilità verso la costa. Sarà possibile qualche locale temporale forte con un po' di raffiche di vento e forse anche della locale grandine. Nel corso del pomeriggio il caldo sarà afoso sulla pianura e sulla costa, con massime fino ai 34 gradi in pianura, 32 gradi sulla costa. Poi la giornata di domani sarà caratterizzata da un miglioramento temporaneo del tempo, con la presenza di cielo sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, soprattutto nel pomeriggio sera, con la possibilità di qualche rovescio o locale temporale. Temperature sempre piuttosto alte, con valore fino ai 34-35 gradi in pianura, 30-32 gradi sulla costa nel pomeriggio con afa. Nel corso della notte le temperature probabilmente non scenderanno sotto i 20 gradi. Poi venerdì, altra giornata instabile, con rovesci e temporali sparsi che potranno risultare forti soprattutto poi nel pomeriggio sera e in pianura sulla zona montana. Temperature ancora elevate. È tutto.
1: Perfetto, ovviamente sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'almanacco del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito oggi San Bonaventura. Accade che proprio oggi, ma nel 2006, il lancio di Twitter. 1905, debutto letterario di Lupin. 1983, Nintendo lancia la console NES. Nati questo giorno Rembrandt, 1606, Guido Crepac, invece 1933, è stato un grande fumettista. Laura Chiatti, invece, che è stata una delle attrici nel panorama italiano, 1982. Brigitte Nielsen, anche lei attrice modella, 1963. Marco Di Vaio, invece, che è un ex calciatore italiano. Il dude di Google, beh, ricordano il dude di Google l'architetto Joseph Frank, che la società di abbigliamento H&M e Ikea sono i due principali marchi che hanno celebrato nel mondo lo stile svedese. Scomparsi oggi Gianni Versace, 1997, che è stato un grande stilista di fama mondiale e fondatore di una delle più rinomate case di abbigliamento italiane.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
4: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate, gli appuntamenti del giovedì sera 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana, 4 serate da non perdere. Evento promosso da Pro La Tisana e Città di Latisana.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
6: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
7: Vuoi regalarti un'esperienza di vero benessere? Arriva a Trieste Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato alla cura del corpo e del relax, in via Mazzini 13. Ti aspettiamo sabato 18, dalle 18 in poi, per la grande inaugurazione. Scopri la grotta di sale, la biosauna del sale, il lettino salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. Solo per la giornata inaugurale approfitta di uno sconto del 75%. Arcadia Beauty & Spa, il tuo nuovo percorso verso il benessere, ti aspetta a Trieste. Non mancare!
8: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
5: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.

0: pronti a salpare in un mare di divertimento e scoperte con MSC Crociere.
1: Bentornati cari amici nel nostro lungo percorso dedicato ai viaggi di MSC Crociere. Chiudiamo in bellezza con una bellissima, scusami, stavo pensando a com'è l'accesso Yacht Club, ricomincio. Ben ritrovati nell'ultimo appuntamento dedicato ai viaggi a bordo di MSC Crociere. Chiudiamo in bellezza con lo Yacht Club. Ma raccontarci tutto abbiamo anche oggi Fabio Candiani, direttore vendite di MSC Crociere, insieme a noi. Fabio, ben trovato.
2: Grazie, buongiorno.
1: Crociere e Yacht Club, che cosa hanno in comune?
2: Lo Yacht Club è una zona, noi la chiamiamo la nave nella nave, è una zona dedicata della nave, un'area riservata, una vera e propria oasi dedicata a un numero limitato di clienti. Andiamo dai 100 ai 200-220 clienti a seconda della grandezza della nave. È una zona in cui chiaramente, oltre a delle suite spaziose ed eleganti, c'è la possibilità di avere un servizio di maggiordomo attivo 24 ore su 24 e delle zone dedicate, come possono essere dei lounge o dei solarium esclusivi, un ristorante solo Yacht Club e naturalmente anche una propria reception. Quindi è una zona nel quale potersi godere in relax dei servizi ad hoc, ma nello stesso tempo avere a portata di mano tutto quello che ci può essere su una nave piuttosto importante, come possono essere chiaramente la proposta molto ampia che sono presenti sulle nostre navi per quanto riguarda anche le restanti parti a nave, quindi tutti i vari ristoranti, attività di intrattenimento che sono disponibili a bordo. Una delle particolari novità di questi anni è il fatto che abbiamo aggiunto l'area Yacht Club ora anche alle navi di classe musica, che sono le navi che sono state costruite diciamo dalla metà degli anni 2000 in avanti, e quindi abbiamo aggiunto anche su MSC Musica, Orchestra, Magnifica e Poesia quest'area, e quindi, come dicevo, era quest'area di circa una sessantina di suite, che quindi porta 100-120 gli ospiti di queste aree, e questo naturalmente ci sta permettendo, visto che sono navi anche un pochino più piccole, di poter raggiungere con questo tipo di servizio anche delle destinazioni differenti. Con MSC Poesia durante la prossima estate raggiungeremo l'Alaska, e quindi sarà un viaggio meraviglioso, perché in questa lounge tutta vetrata che ha lo Yacht Club si potrà godere anche dall'interno di paesaggi meravigliosi. Ma la stessa cosa riguarda MSC Magnifica, con cui faremo il giro del mondo partire dal prossimo inverno, ed MSC Musica, che farà il Sud America, e MSC Orchestra, che invece avremo dal prossimo inverno, dalla prossima, diciamo, primavera, in partenza da Bari verso la Grecia e la Turchia, sempre con il servizio dello Yacht Club.
1: Wow, meraviglioso, un servizio assolutamente da far sognare tutti coloro che decidono di intraprendere una vacanza, un viaggio con MSC Crociere. Devo dire che abbiamo fatto un bel itinerario insieme. Se vi siete persi qualche puntata, ovviamente potete andare sul nostro sito radio.0.it e recuperare i podcast, e quindi risentire tutte le offerte di MSC Crociere. Io ringrazio davvero Fabio Candiani, direttore vendite di MSC Crociere, per essere stato con noi. Ci rivediamo a bordo.
2: Grazie a voi di averci ospitato, ci vediamo a bordo.
0: Mare, profumo di mare. Vivi un'esperienza avventurosa nei mari più belli del mondo con MSC Crociere. Scopri di più su msccrociere.it.

0: arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando futuro. Pariad.it.
5: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
6: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.

0: Grazia Giulia.
1: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento col meteo della montagna del Friuli Giulia. Beh, vediamo subito oggi: cielo in prevalenza variabile sui monti, dove nel pomeriggio sarà probabile che agli rovesci temporali. A 1000 metri 21 gradi, a 2000 metri 15 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio, insomma, non si esclude isolato temporale di calore. Temperatura a 1000 metri 20 gradi, a 2000 metri 13 gradi. Andiamo a vedere invece a Sappada, oggi tempo rale, schiarite con 20 fino a 20 km all'ora e temperature dai 15 ai 24 gradi. Domani invece pioggia debole e schiarite con 20 fino a 24 km all'ora e temperatura fino a 23 gradi. Andiamo a vedere Cortina d'Ampezzo, temporale schiarite oggi con 20 fino a 19 km all'ora e temperature fino a 24 gradi. Domani invece pioggia schiarite con 20 fino a 28 km all'ora con temperature fino a 24 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Le interviste a Festil, Festival Estivo del Litorale, dal 2 luglio al 26 settembre.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con Radio.0. Beh, c'è un momento particolare, adesso parliamo di Festil, questo festival estivo del litorale, che è un festival internazionale di teatro contemporaneo che si svolge ogni estate proprio qui in Friuli Venezia Giulia. Caratteristica poi del festival è che c'è un teatro contemporaneo con spettacoli di prosa, teatro di figura, performance, poi c'è la vocazione trasfrontaliera grazie alla collaborazione del Primorski, poi c'è anche la parte di sostegno ai giovani autori e del nuove produzioni attraverso il progetto Futuro Passato, che proprio ne andremo a parlare, che promuove la scrittura teatrale contemporanea, laboratori e coproduzioni. Poi una programmazione che affronta temi di grande attualità. Questa edizione, insomma, 2026, propone 27 appuntamenti, 20 spettacoli, 12 prime e anteprime nazionali. Infatti, con me adesso ho raggiunto al telefono Federico Bellini, proprio per parlare di due eventi separati, che però vi volevo dire che sono un progetto di drammaturgia Futuro Passato, realizzato in collaborazione col CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, ed è una fitta rete di partner che è, insomma, con letture sceniche dei testi sul tema Unione Europea. Dopo non vi voglio, insomma, andare a approfondire troppo, perché adesso abbiamo al telefono raggiunto Federico Bellini. Intanto benvenuto, come stai?
5: Buongiorno, bene, grazie.
2: Allora, io ho fatto giusto una plenaria piccola, veloce, perché ti volevo dare un po' di spazio proprio su questi due appuntamenti, che sono domenica 19 e lunedì 20 luglio al Teatro del Fabbri di Trieste, insomma, che sono due appuntamenti particolari, perché il primo appuntamento, volevo intanto chiederti che cos'è Futuro Passato. Io l'ho già così, ho messo una pietrina, però volevo chiederti a te un po' più in profondità.
5: Sì, guarda, Il Futuro Passato è un bando annuale che si rivolge ai giovani drammaturghi italiani, italiana, che viene fatto ogni anno a tema e permette a almeno tre drammaturghi e drammaturghe, appunto italiane, non solo italiane ma anche di lingua italiana in questo momento, di proporre, di lavorare in residenza, diciamo, a Udine e territorio, per poter creare tre testi su commissione, cioè a tema, sul tema diciamo centrale dell'anno di riferimento.
2: Bello. Infatti,
5: varie edizioni, sì.
2: Infatti ve lo voglio raccontare che domenica 19 alle ore 20 al Teatro Fabbri Trieste, Jonathan Lazzini, Margherita Varicchio, nella lettura scenica a cura di Tommaso Tuzzoli, leggeranno Almeno di Francesco Alberici e Francesca Coin, insomma, vincitori di numerosi importantissimi premi. Anche qui nel panorama culturale italiano di lavoro si parla poco e male, spesso in maniera insomma così semplificata. Come possiamo andare un po' più in profondità?
5: Guarda, quello che hai appena citato sono un ulteriore, diciamo, costola di futuro passato che è dedicato agli autori già affermati in qualche modo. Quest'anno Francesco Alberici, appunto, e Coin e Matteo Pastore, che presentano a loro volta due testi inediti, cioè due testi che, nonostante ormai la popolarità che hanno raggiunto, non hanno mai rappresentato. In tutto questo, insieme, diciamo, ai tre drammaturghi e drammaturghe che hanno lavorato in residenza, fa una sorta di insieme che può lavorare in questo senso su cinque testi mai visti, mai rappresentati, quindi dare impulso alla drammaturgia contemporanea italiana che fa fatica, diciamo, a diventare istituzionale o comunque a entrare nei grandi comunque può essere un trampolino di lancio per poi poter essere prodotti. Questo è il nostro obiettivo principale. Poi negli anni abbiamo visto che questo è avvenuto spesso, quindi ci dà forza per continuare.
2: Poi alle 21 c'è Jonathan Lazzini e Margherita Varicchio che leggeranno Banchetto, Not a Musical, Not a Hall, che è di Matthew Pastore, con lettura scenica proprio a cura tua, Federico Bellini. Ispirato al simposio di Platone, anche qui, insomma, il concetto Eros, non voglio adesso, non mi piace troppo spoilerare, no? Però così, per dare un'idea a chi ci sta ascoltando in questo momento, cosa si devono un po' aspettare?
5: Beh, in realtà è una rilettura contemporanea, appunto, del simposio di Platone, che è un testo filosofico chiaramente, quindi anche molto complesso, però è interessante perché è un discorso su Eros, cioè che possiamo tradurre anche con amore, vissuto, rivissuto nella Parigi, diciamo, di questi anni, e quindi a livello contemporaneo. Come si muove, come il simposio, come si muove drammaturgicamente il simposio di Platone, ovvero con dei discorsi che questi invitati a una festa in qualche modo fanno relativamente alla propria concezione di amore, ognuno secondo la propria idea che hanno di amore. E viene fuori un ritratto anche abbastanza desolante, diciamo, di quello che è Eros oggi, di quello che è amore.
2: Beh, è sempre attuale, abbiamo visto che come da quando si parla di siamo attuali, il passato torna sempre in vari modi. Invece lunedì 20 un altro importantissimo momento con questi finalisti 2025 di Futuro e Passato Unione Europea, che daranno anteprima alla LXXX Festa del Teatro di San Miniato. In prima nazionale presenteranno la lettura scenica dei loro testi realizzati lo scorso

0: L'Unione Europea è vista come un eccesso di burocratizzazione, cioè come una serie di entità in qualche modo astratta che dà vincoli estremamente rigidi e a volte grotteschi e che impedisce fondamentalmente di sviluppare una vera relazione, una vera Unione Europea per quello che sarebbe il termine.
1: Bello. Vi ricordo anche che leggeranno Anna Maria Ghirardelli, Stefano Laguglia, attori del dramma italiano di Fiume, insieme a Jonathan Lazzini, che leggeranno proprio le 20. Poi ci spostiamo alle 21, sempre ovviamente ci troviamo al teatro, insomma a Trieste, quindi chi non conosce proprio sul viale non potete sbagliare, si va direttamente lì senza nessun problema. Ma ti voglio chiedere una cosa, dato che anche il Teatro Fabbri, è un po' anche di è molto, mi piace molto perché è molto intimo, no? C'è quella cosa di essere proprio partecipi, di entrare dentro. Alle ore 21 invece i stessi interpreti leggeranno lettura scenica di Caffè Sospeso, Unire nella diversità, con Floria la Etitia, che speriamo di non aver detto sbagliato, che se non mi ucciderà, insomma, che anche qui è un'opera filantropica e solidale.
0: Sì, anche questa è giocata molto sull'ironia. Sono una serie di incontri, fondamentalmente, una serie di quadri, siamo a teatro, in cui si racconta anche in modo non sempre unitario, ma volutamente non unitario, l'impossibilità di arrivare ad una comunità, fondamentalmente. Unità di relazioni, cioè qualcosa che permetta di realizzare quello che poi a principio era l'Unione Europea, per come è stato pensato, ovvero un'unione di stati e non soltanto un'unione economica e monetaria, fondamentalmente come dai testi, quello che è il pensiero generale. Quindi questa serie di incontri, anche grotteschi, diciamo, sentiti da Flora, vanno in questa direzione, cioè nella constatazione di un'Europa che ancora non si definisce come tale, almeno dal punto di vista emotivo e politico in senso ampio e nobile della parola.
1: Quindi mi raccomando, 19 domenica e lunedì 20, Teatro del Fabbri, Trieste, non potete mancare. Intanto io, che dire, Federico, ti auguro buon lavoro, buona insomma, in quel momento non so come si dice nel mondo spettacolo, in quel mondo spettacolo lì, meglio non dire niente.
0: Una parola che forse non posso dire.
1: Esatto, facciamo finta, ma intanto insomma, se siete interessati, se siete curiosi, festival estivo del litorale.com è il sito web, lì trovate tutte le informazioni. Intanto Federico, buon lavoro.
0: Grazie mille, grazie a voi.

0: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
5: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia. tiareshopping.com.
6: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: zia Giulia.
1: Good morning 101.
2: Sono le 11:09.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:12.
2: Punto zero FM.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
2: Ciao, io parto, vado in vacanza.
3: Parti adesso?
2: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
3: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision!
4: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
5: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
6: Vuoi regalarti un'esperienza di vero benessere? Arriva a Trieste Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato alla cura del corpo e del relax, in via Mazzini 13. Ti aspettiamo sabato 18, dalle 18 in poi, per la grande inaugurazione. Scopri la grotta di sale, la biosauna del sale, il lettino salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. Solo per la giornata inaugurale approfitta di uno sconto del 75%. Arcadia Beauty & Spa, il tuo nuovo percorso verso il benessere, ti aspetta a Trieste. Non mancare!
7: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
8: La paura fa battere il cuore, la paura tiene svegli, la paura è viva. Dal 16 al 26 luglio, per 10 giorni, Mittelfest affronta le nostre paure con 32 spettacoli provenienti da 16 paesi. Teatro, musica, danza e circo invadono Cividale del Friuli con Alessandro Baricco, Alessio Boni, Emanuela Mandracchia, Andrea Bosca, Vasco Vasiliev, Roberto Mercadini e molti altri. Scopri il programma completo su mittelfest.org.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Visaglio. Allora, Giuseppe, com'è la stazione del meteo?
2: Buongiorno a tutti, continua a fare caldo sulla nostra regione, lo farà almeno fino al fine settimana a causa della presenza dell'anticiclone, tuttavia correnti più instabili determinano la possibilità di qualche locale temporale nel corso dei prossimi giorni. Poi da domenica, soprattutto da lunedì prossimo, si avvicinerà una saccatura che affonderà sull'Europa orientale portando correnti più fresche da nord, quindi rientro nelle medie le temperature, forse anche un po' al di sotto. Per la giornata odierna ci attendiamo un peggioramento del tempo nel corso del pomeriggio, con cielo variabile su pianura e la zona montana, con la possibilità di qualche rovescio temporale sparso, soprattutto appunto dai monti, che poi potrà scendere verso la pianura con meno probabilità verso la costa. Sarà possibile qualche locale temporale forte con un po' di raffiche di vento e forse anche della locale grandine. Nel corso del pomeriggio il caldo sarà afoso sulla pianura e sulla costa, con massime fino ai 34 gradi in pianura, 32 gradi sulla costa. Poi la giornata di domani sarà caratterizzata da un miglioramento temporaneo del tempo, con la presenza di cielo sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, soprattutto nel pomeriggio sera, con la possibilità di qualche rovescio o locale temporale. Temperature sempre piuttosto alte, con valore fino ai 34-35 gradi in pianura, 30-32 gradi sulla costa nel pomeriggio, con afa. Nel corso della notte le temperature probabilmente non scenderanno sotto i 20 gradi. Poi venerdì, altra giornata instabile, con rovesci e temporali sparsi che potranno risultare forti, soprattutto poi nel pomeriggio sera e in pianura sulla zona montana. Temperature ancora elevate. Tutto.
1: Perfetto, ovviamente sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Sabato 18 luglio, Nano Valbruna apre al pubblico con una giornata speciale a Valbruna, nel cuore della Val Canale. Escursioni alla scoperta del territorio, yoga nella natura, pranzo con cibo locale, bancarelle artigianali, musica dal vivo, DJ set e uno spettacolo teatrale. Ti aspettano per immergerti nel meraviglioso paesaggio della Val Canale. Un'occasione per vivere Nano Valbruna, il forum dei giovani per la rigenerazione attraverso natura, cultura, teatro, musica e comunità. Appuntamento sabato 18 luglio. Al Kyle Alpine Resort, a partire dalle 10 fino a tarda sera. Programma completo e iscrizioni su nanovalbruna.com e sui canali social di Nano Valbruna.
4: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: Sì, due, dai. Facciamo tre, dai.
1: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesco.

0: Just in time.
1: Radio Orologio.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la Premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
7: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social
0: o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
10: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia, tiareshopping.com.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Ciao, io parto, vado in vacanza.
3: Parti adesso?
2: Sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
3: No! Luglio, sole, saldi Megavision!
4: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
5: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: Domenica 19 luglio, sui prati dello Zoncolan a Sutrio, torna Fasin la Mede, la tradizionale festa della fienagione della Carnia. Una giornata per riscoprire gli antichi lavori di montagna, con dimostrazioni in costume, grandi covoni di fieno, giochi di una volta per i bambini e tanta natura. Potrai gustare piatti tipici della tradizione carnica, prodotti a chilometro zero, vivere un autentico picnic all'aria aperta e partecipare a passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee. Fasin la Mede, tradizione, sapori e divertimento per tutta la famiglia, nel cuore della Carnia.
9: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 100.0 FM.
1: C'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Vivi in vacanza a Lignano. Sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Sabato 18 luglio, Nano Valbruna apre al pubblico con una giornata speciale a Valbruna, nel cuore della Val Canale. Escursioni alla scoperta del territorio, yoga nella natura, pranzo con cibo locale, bancarelle artigianali, musica dal vivo, DJ set e uno spettacolo teatrale. Ti aspettano per immergerti nel meraviglioso paesaggio della Val Canale. Un'occasione per vivere Nano Valbruna, il forum dei giovani per la rigenerazione attraverso natura, cultura, teatro, musica e comunità. Appuntamento sabato 18 luglio. Al Kyle Alpine Resort, a partire dalle 10 fino a tarda sera. Programma completo e iscrizioni su nanovalbruna.com e sui canali social di Nano Valbruna.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Vuoi regalarti un'esperienza di vero benessere? Arriva a Trieste Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato alla cura del corpo e del relax, in via Mazzini 13. Ti aspettiamo sabato 18, dalle 18 in poi, per la grande inaugurazione. Scopri la grotta di sale, la biosauna del sale, il lettino salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. Solo per la giornata inaugurale approfitta di uno sconto del 75%. Arcadia Beauty & Spa, il tuo nuovo percorso verso il benessere, ti aspetta a Trieste. Non mancare!
4: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te.
5: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione, il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
1: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
0: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
2: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto, i suoi. Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum. Ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
3: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a provarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
0: A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arrivano le scuse da parte di Autostrade per l'Italia, domani attesa la sentenza di primo grado. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Il 14 agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigoggiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento della responsabilità e del corso della giustizia verso la verità. Domani infatti è attesa la sentenza di primo grado. 57 gli imputati accusati di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi figura anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici e tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministro dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
0: In furia la guerra nel Golfo, al termine della quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, il presidente Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche iraniane la prossima settimana se Teheran non riprenderà i negoziati. In risposta ai raid americani, i Pasdaran hanno nuovamente colpito le basi statunitensi nei paesi del Golfo. L'Iran conferma inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà l'aggressione americana. Stasera alle 21 italiane, Inghilterra, Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
5: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cota e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi chiedo, vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
6: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia, tiareshopping.com.
7: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. Bi Barcolana.
8: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
9: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
10: Situato lungo le rive della Laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
9: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
10: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare la spiaggia è a pochi passi.
9: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
10: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
11: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate. Gli appuntamenti del giovedì sera, 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana. Quattro serate da non perdere. Evento promosso da Prola Tisana e Città di Latisana.
12: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
13: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con la Costa dell'Istria. Vediamo la costa slovena, Isola, Pirano, Capodistria, Porto Rose. Oggi è previsto un cielo poco nuvoloso o velato e le temperature andranno dai 23 ai 32 gradi. Mentre per quanto riguarda domani, soleggiato e caldo, con temperature comprese tra i 24 e i 32 gradi. Passando invece alla costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno e Pola, oggi poco nuvoloso velato, venti prevalentemente moderati, le temperature andranno dai 24 ai 31 gradi. Per quanto riguarda domani, giornata bella e calda, venti prevalentemente deboli e temperature tra i 25 e i 31 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
7: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
8: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate, gli appuntamenti del giovedì sera 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana, 4 serate da non perdere. Evento promosso da Pro La Tisana e Città di Latisana.
9: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
10: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Vintage,
1: vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
4: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
5: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
4: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
6: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, 3 chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30 senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
7: Vuoi regalarti un'esperienza di vero benessere? Arriva a Trieste Arcadia Beauty Spa, il nuovo centro dedicato alla cura del corpo e del relax, in via Mazzini 13. Ti aspettiamo sabato 18, dalle 18 in poi, per la grande inaugurazione. Scopri la grotta di sale, la biosauna del sale, il lettino salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. Solo per la giornata inaugurale approfitta di uno sconto del 75%. Arcadia Beauty Spa, il tuo nuovo percorso verso il benessere, ti aspetta a Trieste. Non mancare!
8: Sabato 18 luglio, Nano Valbruna apre al pubblico con una giornata speciale a Valbruna, nel cuore della Val Canale. Escursioni alla scoperta del territorio, yoga nella natura, pranzo con cibo locale, bancarelle artigianali, musica dal vivo, DJ set e uno spettacolo teatrale. Ti aspettano per immergerti nel meraviglioso paesaggio della Val Canale. Un'occasione per vivere Nano Valbruna, il forum dei giovani per la rigenerazione attraverso natura, cultura, teatro, musica e comunità. Appuntamento sabato 18 luglio. Al Kyle Alpine Resort, a partire dalle 10 fino a tarda sera. Programma completo e iscrizioni su nanovalbruna.com e sui canali social di Nano Valbruna.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 14 minuti.
4: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
5: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
6: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
5: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
6: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
5: Cotto e Company Spreddo. In via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
7: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
8: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
9: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop 8-19.30, sabato 8-14, gastronomia 9.30-15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa Venezia Giulia, in collegamento con l'app nostro Giuseppe Vissaglia. Giuseppe, come sta stazione meteo?
3: Ritrovati, anche sulla costa il tempo permane, è caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone con correnti calde, più calde della norma, però anche un po' instabili da ovest con dei rovesci e dei temporali possibili nei prossimi giorni. Poi l'anticiclone lascerà spazio a correnti più fresche a partire da domenica e soprattutto poi da lunedì. Per le prossime ore ci attendiamo venti a regime di brezza con cielo in generale poco nuvoloso. Le nubi aumenteranno nel corso del tardo pomeriggio e in serata, quando si avvicineranno i temporali da nord-ovest. Probabilmente i temporali non saranno forti sulla costa, ma se qualcuno dovesse esserlo, diciamo è più probabile sulla costa occidentale, quindi tra Lignano e Grado. Temperature massime fino ai 32 gradi con tempo afoso, quindi umidità relativa piuttosto alta. La giornata di domani poi sarà stabile con cielo sereno al più poco nuvoloso, ancora temperature elevate. Poi venerdì possibilità di qualche temporale localmente forte, ma c'è incertezza, se ci aggiorneremo nel corso della giornata di domani. È tutto.
2: Grazie mille, intanto veramente sempre collegati con Radio Punto Zero.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
7: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
8: Domenica 19 luglio, sui prati dello Zoncolan a Sutrio, torna Fasin la Mede, la tradizionale festa della fienagione della Carnia. Una giornata per riscoprire gli antichi lavori di montagna, con dimostrazioni in costume, grandi covoni di fieno, giochi di una volta per i bambini e tanta natura. Potrai gustare piatti tipici della tradizione carnica, prodotti a chilometro zero, vivere un autentico picnic all'aria aperta e partecipare a passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee. Fasin la Mede, tradizione, sapori e divertimento per tutta la famiglia, nel cuore della Carnia.
9: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy, la scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto,
0: tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ciao, io parto, vado in vacanza.
1: Parti adesso?
0: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
1: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision!
2: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
3: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
4: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
6: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
7: Vuoi regalarti un'esperienza di vero benessere? Arriva a Trieste Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato alla cura del corpo e del relax, in via Mazzini 13. Ti aspettiamo sabato 18, dalle 18 in poi, per la grande inaugurazione. Scopri la grotta di sale, la biosauna del sale, il lettino salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. Solo per la giornata inaugurale approfitta di uno sconto del 75%. Arcadia Beauty & Spa, il tuo nuovo percorso verso il benessere, ti aspetta a Trieste. Non mancare!

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento col meteo della montagna del Friuli Venezia Giulia. Beh, vediamo subito oggi: cielo in prevalenza variabile sui monti, dove nel pomeriggio saranno probabili cali rovesci temporali. A 1000 metri 21 gradi, a 2000 metri 15 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio, insomma, non si esclude isolato temporale di calore. Temperatura a 1000 metri 20 gradi, a 2000 metri 13 gradi. Andiamo a vedere invece a Sappada, oggi tempo rale, schiarite con 20 fino a 20 km all'ora e temperature dei 15 e 24 gradi. Domani invece pioggia debole e schiarite con 20 fino a 24 km all'ora e la temperatura fino a 23 gradi. Andiamo a vedere Cortina d'Ampezzo, temporale schiarite oggi con 20 fino a 19 km all'ora e temperature fino a 24 gradi. Domani invece pioggia e schiarite con 20 fino a 28 km all'ora con temperature fino a 24 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino.
4: Yeah, yeah.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Buongiorno da Daniela Ovalli. Ancora escalation nella crisi medio orientale, nuova ondata di raid americani sull'Iran con l'obiettivo di annientare le forze militari utilizzate.

0: Andate ieri per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione statunitensi. L'Iran ha denunciato anche un attacco americano a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. Intanto a Teheran è apparso un murales in cui si vede il presidente americano in una bara accompagnato dalla scritta «Uccideremo Trump». Continua la battaglia sulla legge elettorale alla Camera. Oggi si svela una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale con Vannacci. Non si può andare avanti come se nulla stia accadendo in questo Parlamento. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, che nell'aula chiede un'immediata riunione dei capigruppo. Si è costituita una maggioranza di destra-destra. L'attuale maggioranza non c'è più, gli fa eco la capogruppo del PD Braga. Poco fa in aula è stato bocciato l'emendamento dei Vannacci che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Le opposizioni insistono nel chiedere le dimissioni del governo dopo che ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Sul voto serve una riflessione nella maggioranza, è il commento della Premier Meloni, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani precisa: il governo va avanti. 7 città da bollino rosso, fino a 44 gradi in Sardegna. Italia nel pieno della terza ondata di calore che raggiunge il culmine secondo le previsioni domani e venerdì, dove le città col bollino rosso diventano 15. In arrivo anche temporali, con il nord interessato da grandine e fenomeni elettrici. Allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. È stata chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversaria della Spagna nella finale dei mondiali in programma domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane ad Atalanta, in Georgia, si affrontano Argentina e Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: La paura fa battere il cuore, la paura tiene svegli, la paura è viva. Dal 16 al 26 luglio, per 10 giorni, Mittelfest affronta le nostre paure con 32 spettacoli provenienti da 16 paesi. Teatro, musica, danza e circo invadono Cividale del Friuli con Alessandro Baricco, Alessio Boni, Emanuela Mandracchia, Andrea Bosca, Vasco Vasiliev, Roberto Mercadini e molti altri. Scopri il programma completo su mittelfest.org.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. B Barcolana.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e profumo. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia. Tiareshopping.com.

0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Domenica 19 luglio, sui prati dello Zoncolan a Sutrio, torna Fasin la Mede, la tradizionale festa della fienagione della Carnia. Una giornata per riscoprire gli antichi lavori di montagna, con dimostrazioni in costume, grandi covoni di fieno, giochi di una volta per i bambini e tanta natura. Potrai gustare piatti tipici della tradizione carnica, prodotti a chilometro zero, vivere un autentico picnic all'aria aperta e partecipare a passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee. Fasin la Mede, tradizione, sapori e divertimento per tutta la famiglia nel cuore della Carnia.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
0: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra. Circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Lasciati sorprendere da un tris di eventi imperdibili con la rassegna La montagna che non ti aspetti. Tutti in programma nella sala polifunzionale di Tramonti di Sopra. Venerdì 17 luglio alle 20.30 va in scena Filo di Fieno del Teatri Stabil Furlan. Tra teatro e tradizione. Sabato 18 luglio alle ore 18 un emozionante omaggio a un grande cantautore italiano. E domenica 19 luglio alle 17.30 spazio alla danza contemporanea con Orchestrating Spaces di Sharon Estascio e Giovanna Rovedo.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dema alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza, che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC.

0: Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 139. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Great Khartoum, punto strategico nello stretto di Hormuz che secondo i Pasdaran resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una barra e su scritto "lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei". L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime, attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita vicino all'Iran. Passo falso dell'Ital Volley maschile nell'esordio della terza tappa di Nations League. A Osaka gli azzurri sono stati superati al tie break dai padroni di casa del Giappone, rimediando la quarta sconfitta che complica il cammino verso le Final Eight. Domani alle 8:30 italiane secondo match contro il Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste. A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, 3 chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14:30, 15:30 e 16:30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana. La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: tutti a Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con la Costa dell'Istria. Vediamo la costa slovena, Isola, Pirano, Capodistria, Porto Rose. Oggi è previsto un cielo poco nuvoloso o velato e le temperature andranno dai 23 ai 32 gradi. Mentre per quanto riguarda domani, soleggiato e caldo, con temperature comprese tra i 24 e i 32 gradi. Passando invece alla costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno e Pola, oggi poco nuvoloso velato, venti prevalentemente moderati, le temperature andranno dai 24 ai 31 gradi. Per quanto riguarda domani, giornata bella e calda, venti prevalentemente deboli e temperature tra i 25 e i 31 gradi.
3: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
4: Sognate una fuga nella natura.
5: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
6: I feel Slovenia.
7: Punto Zero FM.
8: Strangers from strangers in-

0: Radio Orologio.
1: Sono le 16 e 17 minuti.
2: Hit Italia, un'ora con le hit di musica italiana.

0: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te.
1: Vuoi regalarti un'esperienza di vero benessere? Arriva a Trieste Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato alla cura del corpo e del relax, in via Mazzini 13. Ti aspettiamo sabato 18, dalle 18 in poi, per la grande inaugurazione. Scopri la grotta di sale, la biosauna del sale, il lettino salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. Solo per la giornata inaugurale approfitta di uno sconto del 75%. Arcadia Beauty & Spa, il tuo nuovo percorso verso il benessere, ti aspetta a Trieste. Non mancare!
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

Che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

0: dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
1: Vuoi regalarti un'esperienza di vero benessere? Arriva a Trieste Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato alla cura del corpo e del relax, in via Mazzini 13. Ti aspettiamo sabato 18, dalle 18 in poi, per la grande inaugurazione. Scopri la grotta di sale, la biosauna del sale, il lettino salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. Solo per la giornata inaugurale approfitta di uno sconto del 75%. Arcadia Beauty & Spa, il tuo nuovo percorso verso il benessere, ti aspetta a Trieste. Non mancare!
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Sabato 18 luglio, Nano Valbruna apre al pubblico con una giornata speciale a Valbruna, nel cuore della Val Canale. Escursioni alla scoperta del territorio, yoga nella natura, pranzo con cibo locale, bancarelle artigianali, musica dal vivo, DJ set e uno spettacolo teatrale. Ti aspettano per immergerti nel meraviglioso paesaggio della Val Canale. Un'occasione per vivere Nano Valbruna, il forum dei giovani per la rigenerazione attraverso natura, cultura, teatro, musica e comunità. Appuntamento sabato 18 luglio. Al Kyle Alpine Resort, a partire dalle 10 fino a tarda sera. Programma completo e iscrizioni su nanovalbruna.com e sui canali social di Nano Valbruna.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo 2 anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
3: Ormai diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il Red sia una squadra che ha tutte queste qualità.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Fiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Fiare Shopping, a Villesse, Gorizia, fiareshopping.com.
5: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio.

0: Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
4: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
5: Ciao, io parto, vado in vacanza.
6: Parti adesso?
5: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
6: Eh no, luglio, sole, saldi Megavision.
7: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane. Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
8: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo della Friuli Venezia Giulia. In collegamento all'ARPA il nostro Giuseppe Vissaglio. Giuseppe, com'è il cambiamento meteo?
2: Buon pomeriggio a tutti. Sulla nostra regione permane la presenza dell'anticiclone, in realtà, che abbraccia tutto il Mediterraneo, portando correnti molto calde soprattutto verso il centro-sud della nostra nazione. Nel corso delle prossime giornate continuerà a fare caldo sul Friuli Venezia Giulia, però scorreranno correnti più umide da ovest che porteranno un po' di instabilità. Poi il cambiamento del tempo principale sarà quello all'inizio della prossima settimana, quando si avranno all'afflusso di correnti fresche da nord che riporteranno un po' più di stabilità atmosferica, e soprattutto le temperature scenderanno anche di 5-6 gradi, portandosi intorno alla norma del periodo, forse anche localmente al di sotto. Per le prossime ore ancora rovesci e temporali che dalla zona montana si spingeranno verso la pianura e la costa. Qualche temporale potrà essere forte, ancora caldo afoso, ma comunque verrà localmente mitigato appunto dai temporali. Domani giornata più stabile, partirà con cielo sereno o poco nuvoloso, poi nel corso del pomeriggio sera qualche temporale o rovescio locale si potrà avere sulla zona montana con cielo variabile. Ancora caldo afoso soprattutto su pianura e costa, e soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Poi venerdì giornata instabile, con la possibilità di rovesci e temporali sparsi anche localmente forti per gran parte della giornata, con temperature però ancora elevate. Poi nel corso del fine settimana ancora tempo instabile, ma c'è ancora incertezza. I prossimi aggiornamenti.
1: Grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
0: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ.

101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18. Top 101, le migliori 101 canzoni del momento selezionate dai DJ di Radio.0.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: La nuova stagione del teatro stabile sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro stabile sloveno. Non è mai il solito teatro.
1: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: Ciao, io parto, vado in vacanza.
4: Parti adesso?
3: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
4: Eh no, luglio, sole, saldi Megavision.
3: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane. Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
2: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
5: Domenica 19 luglio, sui prati dello Zoncolan a Sutrio, torna Fasin la Mede, la tradizionale festa della fienagione della Carnia. Una giornata per riscoprire gli antichi lavori di montagna, con dimostrazioni in costume, grandi covoni di fieno, giochi di una volta per i bambini e tanta natura. Potrai gustare piatti tipici della tradizione carnica, prodotti a chilometro zero, vivere un autentico picnic all'aria aperta e partecipare a passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee. Fasin la Mede, tradizione, sapori e divertimento per tutta la famiglia, nel cuore della Carnia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 55 minuti.

0: Buona serata da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte nella battaglia parlamentare sulla legge elettorale. Maggioranza evaporata, ora abbiamo una minoranza di governo. Attaccano ancora le opposizioni dopo la confluenza di Fratelli d'Italia e Forza Nuova con Vannacci, che hanno sostenuto un emendamento poi comunque respinto. Fratelli d'Italia ha scelto di inseguire le posizioni di Vannacci ed è rimasta isolata, sottolinea la vicepresidente dei deputati PD Bonafè sull'emendamento presentato da Futuro Nazionale. Bisognava essere più accorti, ora la legge elettorale va approvata, ammette il ministro degli affari europei Foti, commentando anche quanto è successo ieri nella votazione a scrutinio segreto sull'emendamento relativo alle preferenze, dove la maggioranza è finita sotto. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e l'Europa occidentale ha registrato il mese di giugno più caldo di sempre. Lo si ricorda nel pomeriggio a Bruxelles, dove si sta svolgendo la cerimonia della giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nuova bufera per l'AIS negli Stati Uniti. In Florida, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite da un controllo degli agenti per l'immigrazione e le frontiere. Una di loro, un 28enne, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolta da un tir. Si tratta del terzo decesso in una settimana legato all'AIS, il decimo da quando Trump ha lanciato la campagna di espulsioni di massa. Non conosco la vitola, non so chi sia Ranucci, rende dichiarazioni spontanee ai PM Pellegrino Davino, accusato dalla procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato al giornalista conduttore di Report. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha ammesso di conoscere il factotum di la vitola. Abbiamo fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Con Davino arrestate altre 3 persone ed è tutto, a più tardi.
1: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate, gli appuntamenti del giovedì sera 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana, 4 serate da non perdere. Evento promosso da Pro La Tisana e Città di Latisana.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci.

0: C37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto.
1: Vuoi regalarti un'esperienza di vero benessere? Arriva a Trieste Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato alla cura del corpo e del relax, in via Mazzini 13. Ti aspettiamo sabato 18, dalle 18 in poi, per la grande inaugurazione. Scopri la grotta di sale, la biosauna del sale, il lettino salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. Solo per la giornata inaugurale approfitta di uno sconto del 75%. Arcadia Beauty & Spa, il tuo nuovo percorso verso il benessere, ti aspetta a Trieste. Non mancare!
2: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.

0: Zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Ben ritrovati alla nostra Big 40. Allora, oggi nuova giornata di musica, nuovo caldo, calda serata d'estate. Con me c'è Igor da Milano, sempre meno vestito. Igor, caldo? Mood estivo?
3: Ho sbagliato? Sì, perché dopo ogni tanto troppo poco, comincio con l'età, dopo fastidi. Ma allora, signori, partiamo con la nostra bella classifica di mercoledì. Allora, andiamo alla 30ª posizione. Sembra un lottatore, una specie di, sembra, mi ricorda, non so, qualcosa delle foreste, perché si chiama Camerade. Sì. Camerade, hug yourself.
2: Abbraccia te stesso, vuol dire.
3: Ti abbracci?
2: Sì, mi abbraccio da solo. Ogni tanto bisogna abbracciarsi da soli, farsi coraggio.
3: Ma perché? No? Perché Camerade? Poi adesso vado a cercare. Aspetta, Camerade, eccolo qua. Team Camerade. Beh, insomma, lui adesso ha giusto un po' di elenchino in giro per, già Germania, dai, Germania, Cecoslovacchia. Beh, se volete andarlo a vedere, andate sul suo logicamente social, che sono i suoi Instagram e Facebook. Ma andiamo alla 29ª posizione. Chi abbiamo alla 29?
2: Alla 29ª abbiamo Mace, Salmo e Colapesce per questo pezzo molto estivo che si chiama Cattive Abitudini. Beh, insomma, le cattive abitudini che abbiamo un po' tutti, che d'estate effettivamente, no? Non saprei qual è la stagione
3: per le brutte abitudini
2: in cui si hanno meno cattive abitudini, perché poi ogni volta si dice, beh, adesso non so, tipo finito Natale, adesso mi metto in regola, quando sta per iniziare l'estate adesso mi metto in regola, ma poi arrivano gli aperitivi, le feste, fa troppo caldo per fare sport, quindi vabbè, godiamoci questa canzone e pensiamo a come le stiamo affrontando.
3: Andiamo invece alla 28ª, Somber, che vi dico solo che adesso parte Città del Messico, Vancouver, Seattle, quindi in America, anche in Messico, poi si sposta a Dallas, Austin, Nashville, Kansas, Chicago, Washington, Buffalo, insomma fa un bel giro dell'est America, ma qua l'abbiamo portato con Potential. Invece 27esima
2: Alla 27esima c'è Aaron con Wonderful Thing, anche per lui, per questo cantautore è molto interessante, che vi consiglio di tenere d'occhio. È un nuovo brano, l'abbiamo già in classifica da un po', è uno dei suoi nuovi singoli, cose meravigliose. Si parla ovviamente di innamorarsi e il brivido di avere la testa soltanto lì, insomma.
3: Allora, 27esima è lui, poi 28esima Sombre Potential,
2: 29esima Mesa con la pesce cattive abitudini,
3: ma adesso Camerade, 30esima posizione,
2: hug yourself.
3: Adesso noi ci torniamo,
2: ci abbracciamo da soli,
3: ma intanto voi state lontani. A tra poco.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: La paura fa battere il cuore, la paura tiene svegli, la paura è viva. Dal 16 al 26 luglio, per 10 giorni, Mittelfest affronta le nostre paure con 32 spettacoli provenienti da 16 paesi. Teatro, musica, danza e circo invadono Cividale del Friuli con Alessandro Baricco, Alessio Boni, Manuela Mandracchia, Andrea Bosca, Vasco Vasiliev, Roberto Mercadini e molti altri. Scopri il programma completo su mittelfest.org.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Sabato 18 luglio, Nano Valbruna apre al pubblico con una giornata speciale a Valbruna, nel cuore della Val Canale. Escursioni alla scoperta del territorio, yoga nella natura, pranzo con cibo locale, bancarelle artigianali, musica dal vivo, DJ set e uno spettacolo teatrale. Ti aspettano per immergerti nel meraviglioso paesaggio della Val Canale. Un'occasione per vivere Nano Valbruna, il forum dei giovani per la rigenerazione attraverso natura, cultura, teatro, musica e comunità. Appuntamento sabato 18 luglio. Al Kyle Alpine Resort, a partire dalle 10 fino a tarda sera. Programma completo e iscrizioni su nanovalbruna.com e sui canali social di Nano Valbruna.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Mari, bentornato alla nostra classifica. Adesso ormai il mio cervello sta cercando pietà. 26esima posizione, Taylor Swift con Polite. Oppala, invece di poteva fare Oppala, più facile, perché Oppalite, Oppala, no? 25esima.
3: Alla 25esima posizione invece c'è Bresh con Introvabile, e anche per lui il singolo che è già uscito da un po', ma continua, diciamo, la scia del successo dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove è stata un po' anche una rivelazione interessante.
2: Oh, invece Runaway, questo brano con Lady Gaga, 24esima posizione, Doeshi. Insomma, Lady Gaga che adesso è un po' sul tranquillo, non ho visto grandi, così, grandi uscite di particolari, di spot, di altre cose, cioè non ho visto concerti, insomma, che va nell'aria. Chissà che combinerà qualcosa, probabilmente sta aspettando, insomma, la stagione. Di solito quando un cantante così seguitissimo vuol dire che nel 2027 sta preparando qualcosa, e quindi aspettiamo. Allora, 24esima Lady Gaga, Doeshi con Runaway.
3: Alla 25esima invece abbiamo Introvabile di Bresh. La 26esima chi c'è? Lei, la neo sposa,
2: spolvera appena arriva, spolvera tutto, Taylor Swift con Opalite. Quindi adesso rimanete con gli ultimi tre brani che mancheranno tra poco, quindi ci ascoltiamo e poi torniamo sempre qui nella nostra classifica.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0.
2: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
3: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra. Circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Lasciati sorprendere da un tris di eventi imperdibili con la rassegna La montagna che non ti aspetti. Tutti in programma nella sala polifunzionale di Tramonti di Sopra. Venerdì 17 luglio alle 20.30 va in scena Filo di Fieno del Teatri Stabil Furlan. Tra teatro e tradizione. Sabato 18 luglio alle ore 18 un emozionante omaggio a un grande cantautore italiano. E domenica 19 luglio alle 17.30 spazio alla danza contemporanea con Orchestrating Spaces di Sharon Estascio e Giovanna Rovedo.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Allora, se in questo periodo dell'anno, come accade per molti, state prendendo la patente, allora state attenti. Guidate con attenzione. Anche se fate tanti aperitivi, andate in giro, guidate con attenzione. Ce lo dicono Miles Smith e Niall Horan in questo brano che si chiama proprio Drive Safe.
2: Wow.
1: Guida sicura, in
2: guida
1: parole,
2: sicura. Invece
1: 23.
2: Bossa nostra, 22esima posizione, Gaia, che vi dico lo spoiler, era poco tempo fa qua a Trieste. Ho fatto un post così un po' nascosto, ma avevo capito che era qui sulle vicine delle rive. Non so perché, non so se ha fatto qualche video particolare, qualcosa, ma era qui da noi nella nostra zona, e quindi chissà cosa sta combinando, lo scopriremo insomma nel futuro. Intanto adesso era Jesolo che cantava, e quindi andiamo a ascoltarci la nostra Gaia. Ultima, ma non ultima, di oggi.
1: Abbiamo chi abbiamo? No, abbiamo. Gaia è già finito, scusa.
2: Sì.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, questo bellissimo pezzo per una collaborazione scoppiettante, direi, stanno molto bene assieme. Il brano si chiama Repeat It.
2: Allora andiamo ad ascoltarcelo, poi 22esima Gaia, bossa nostra, e subito,
1: alla 23esima subito guidiamo in sicurezza. Ma ne fa ridere, non so perché questo titolo, sì, sì. Miles Smith, sì, sì. Niall Horan con Drive Safe. Noi torniamo perché nelle prossime puntate della nostra Big 40 ci saranno anche delle new entry molto estive, quindi vi consiglio di seguirci, ma anche di ascoltare l'ora dopo, perché è l'ora dei brani d'aperitivo, tutti per voi, senza interruzioni, a parte un po' di consigli per gli acquisti sempre utili, e quindi seguiteci anche su Spotify, perché presto troverete la playlist con la nostra Big 40.
2: Wow, ciao a tutti.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.
1: Top 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta a falso in bilancio a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.
3: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia, tiareshopping.com.
4: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
5: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
4: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
6: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
7: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
8: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali a mamma, trattamenti viso

corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Grazia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa Venezia Giulia. In collegamento con l'app nostro Giuseppe Vissaglia. Giuseppe, come stazione meteo?
3: Ben ritrovati, anche sulla costa il tempo permane, è caratterizzato dalla presenza di un anticiclone con correnti calde, più calde della norma, e però anche un po' instabili da ovest con dei rovesci e dei temporali possibili nei prossimi giorni. Poi l'anticiclone lascerà spazio a correnti più fresche a partire da domenica e soprattutto poi da lunedì. Per le prossime ore ci attendiamo venti a regime di brezza, con cielo in generale poco nuvoloso. Le nubi aumenteranno nel corso del tardo pomeriggio e in serata, quando si avvicineranno i temporali da nord-ovest. Probabilmente i temporali non saranno forti sulla costa, ma se qualcuno dovesse esserlo, diciamo è più probabile sulla costa occidentale, quindi tra Lignano e Grado. Temperature massime fino ai 32 gradi con tempo afoso, quindi umidità relativa piuttosto alta. La giornata di domani poi sarà stabile, con cielo sereno al più poco nuvoloso, ancora temperature elevate. Poi venerdì possibilità di qualche temporale localmente forte, ma c'è incertezza, se ci aggiorneremo nel corso della giornata di domani. È tutto.
2: Grazie mille, intanto veramente sempre collegati con Radio Punto Zero.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
0: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te. Domenica 19 luglio, sui prati dello Zoncolan a Sutrio, torna Fasin la Mede, la tradizionale festa della fienagione della Carnia. Una giornata per riscoprire gli antichi lavori di montagna, con dimostrazioni in costume, grandi covoni di fieno, giochi di una volta per i bambini e tanta natura. Potrai gustare piatti tipici della tradizione carnica, prodotti a chilometro zero, vivere un autentico picnic all'aria aperta e partecipare a passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee. Fasin la Mede, tradizione, sapori e divertimento per tutta la famiglia, nel cuore della Carnia.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. B Barcolana.
3: La paura fa battere il cuore, la paura tiene svegli, la paura è viva. Dal 16 al 26 luglio, per 10 giorni, Mittelfest affronta le nostre paure con 32 spettacoli provenienti da 16 paesi. Teatro, musica, danza e circo invadono Cividale del Friuli con Alessandro Baricco, Alessio Boni, Emanuela Mandracchia, Andrea Bosca, Vasco Vasiliev, Roberto Mercadini e molti altri. Scopri il programma completo su mittelfest.org.
4: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
2: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo, dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Occorre un chiarimento politico, non si può andare avanti facendo finta di nulla, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, richiamando lo scacco di ieri sull'emendamento caro alla Meloni.
1: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
0: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
2: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
0: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. A 8 anni dalla tragedia del ponte Morandi arriva il messaggio di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. 57 le persone imputate per un totale di 400 anni di carcere chiesti dalla Procura di Genova. Lorenzo Villanetti.
3: Oddio! Oddio! Oddio santo!
4: Il 14 agosto del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigogiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna.

0: di 18 anni e 6 mesi. In totale la procura di Genova chiede 400 anni di carcere per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi. Responsabili di quel disastro sono i vertici e tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
1: L'emergenza fa domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Oggi 7 città da bollino rosso per l'afa, mentre a nord è ancora allerta gialla per temporali e grandinate, anche di forte intensità. E l'ondata di calore è destinata ad aumentare, a raggiungere il picco venerdì, quando saranno 16 le città con il bollino rosso. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
2: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio. Ma non è solo pallone, l'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra delle Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si dovrà riavvolgere il nastro del passato nel nome dei numeri 10. La Pulce, 8 gol, 530 minuti in campo a 39 anni. Il 23enne inglese, due doppiette di fila, un assist, 6 reti, come il suo sodale Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni quelli in carica di Scaloni, i bianchi che sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
1: Ed è tutto, buona serata.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Sabato 18 luglio, Nano Valbruna apre al pubblico con una giornata speciale a Valbruna, nel cuore della Val Canale. Escursioni alla scoperta del territorio, yoga nella natura, pranzo con cibo locale, bancarelle artigianali, musica dal vivo, DJ set e uno spettacolo teatrale. Ti aspettano per immergerti nel meraviglioso paesaggio della Val Canale. Un'occasione per vivere Nano Valbruna, il forum dei giovani per la rigenerazione attraverso natura, cultura, teatro, musica e comunità. Appuntamento sabato 18 luglio. Al Kyle Alpine Resort, a partire dalle 10 fino a tarda sera. Programma completo e iscrizioni su nanovalbruna.com e sui canali social di Nano Valbruna.
6: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
7: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. Bi Barcolana.
3: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
4: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
3: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
4: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
3: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.

digo, yo ya me pasé por esas, como, vea, hombre. Dame un consejo.

0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
1: Ciao, io parto, vado in vacanza.
2: Parti adesso?
1: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
2: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision!
3: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più!
4: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
0: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
4: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
5: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia, in collegamento dell'ARPA, il nostro Giuseppe Vissaglio. Giuseppe, com'è il cambiamento meteo?
2: Buon pomeriggio a tutti. Sulla nostra regione permane la presenza dell'anticiclone, in realtà che abbraccia tutto il Mediterraneo, portando correnti molto calde soprattutto verso il centro-sud della nostra nazione. Nel corso delle prossime giornate continuerà a fare caldo sul Friuli Venezia Giulia, però scorreranno correnti più umide da ovest che porteranno un po' di instabilità. Poi il cambiamento del tempo principale sarà quello all'inizio della prossima settimana, quando si avranno all'afflusso di correnti fresche da nord che riporteranno un po' più di stabilità atmosferica, e soprattutto le temperature scenderanno anche 5-6 gradi, portandosi intorno alla norma del periodo, forse anche localmente al di sotto. Per le prossime ore ancora rovesci e temporali che dalla zona montana si spingeranno verso la pianura e la costa. Qualche temporale potrà essere forte, ancora caldo a Foso, ma comunque verrà localmente mitigato appunto dai temporali. Domani giornata più stabile, partirà con cielo sereno o poco nuvoloso, poi nel corso del pomeriggio sera qualche temporale o rovescio locale si potrà avere sulla zona montana con cielo variabile. Ancora caldo a Foso, soprattutto su pianura e costa, soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Poi venerdì giornata instabile, con la possibilità di rovesci e temporali sparsi anche localmente forti per gran parte della giornata, con temperature però ancora elevate. Poi nel corso del fine settimana ancora tempo instabile, ma c'è ancora incertezza. I prossimi aggiornamenti.
1: Grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: State ascoltando Verano Latino. No.

0: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
1: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia. Tiareshopping.com.
2: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
3: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
2: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
3: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
2: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
3: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.

di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Sabato 18 luglio, Nano Valbruna apre al pubblico con una giornata speciale a Valbruna, nel cuore della Val Canale. Escursioni alla scoperta del territorio, yoga nella natura, pranzo con cibo locale, bancarelle artigianali, musica dal vivo, DJ set e uno spettacolo teatrale. Ti aspettano per immergerti nel meraviglioso paesaggio della Val Canale. Un'occasione per vivere Nano Valbruna, il forum dei giovani per la rigenerazione attraverso natura, cultura, teatro, musica e comunità. Appuntamento sabato 18 luglio. Al Kyle Alpine Resort, a partire dalle 10 fino a tarda sera. Programma completo e iscrizioni su nanovalbruna.com e sui canali social di Nano Valbruna.
2: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
3: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato, Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia. tiareshopping.com.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
1: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Samo je lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Sabato 18 luglio, Nano Valbruna apre al pubblico con una giornata speciale a Valbruna, nel cuore della Val Canale. Escursioni alla scoperta del territorio, yoga nella natura, pranzo con cibo locale, bancarelle artigianali, musica dal vivo, DJ set e uno spettacolo teatrale. Ti aspettano per immergerti nel meraviglioso paesaggio della Val Canale. Un'occasione per vivere Nano Valbruna, il forum dei giovani per la rigenerazione attraverso natura, cultura, teatro, musica e comunità. Appuntamento sabato 18 luglio. Al Kyle Alpine Resort, a partire dalle 10 fino a tarda sera. Programma completo e iscrizioni su nanovalbruna.com e sui canali social di Nano Valbruna.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio, raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno, una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
3: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia. Tiareshopping.com.

tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il Davi, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto!

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

tu t'en souviens? C'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.